À l'ordine, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, bravo, Geremi, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a sanzionare qua a Stagnere, voglio una passata, Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, andiamo con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pur buon marito vostro, in vicenza, e pa' abbonarmi a una crescenza, carino vico vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, io e loco io. Oncienza acca, oncienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, non con c'è. Ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate canardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, noi aiutiamo.